la passion predominante è la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta.